0: Radio Foricante, votre coin d'Italie au cœur de Lyon et sa région, vous propose un florilège de chroniques en français et en langue italienne sur Radio Couleur 97.1 et en DAB+, podcast sur radiocouleur.fr.
1: Ciao a tutti, amiche e amici di Radio Foricante. Dal 1959 in Italia si tiene uno dei più famosi festival canori per bambini al mondo, lo Zecchino d'Oro. Il tema delle canzoni è spesso legato agli animali, dai 44 gatti all'Arca di Noè alla Vecchia Fattoria. In realtà anche i più grandi gruppi rock hanno dedicato alcuni pezzi ai loro amici animali e oggi mi sono divertito a fare una lista di quelli che per un motivo o per l'altro mi ricordo più volentieri. Per cominciare, non so se conoscete i primissimi anni dei Pink Floyd. Nel 1965 il gruppo si formò, composto dal tastierista Richard Wright, il batterista Nick Mason, il bassista Roger Waters e soprattutto il cantante e chitarrista Steve Barrett, un genio artistico che negli anni a venire manifestò qualche problema con le droghe e lasciò definitivamente il suo posto nel gruppo ad Eric Gilmour. In pochi anni però Sid fece in tempo ad influenzare lo stile a venire non solo di Pink Floyd ma anche di innumerevoli band psichedeliche, glam rock e altri generi indefinibili con un sound e uno stile compositivo originalissimi. Il primo album della band, The Piper at the Gate of Dawn, è senza dubbio il suo capolavoro, fatto di strane avventure, viaggi interstellari, storielle quotidiane che nella fantasia di Barrett assumevano significati inimmaginabili. Lasciati Pink Floyd, anche per limiti di comunicazione col gruppo e con il pubblico, Barrett inciderà un paio di dischi per poi terminare quasi totalmente la sua carriera musicale. Ma per gli appassionati di quel tipo di musica rimane un precursore geniale, autore ed interprete di capolavori inarrivabili. Per farci un'idea, ascoltiamoci Lucifer Sane, uno dei pezzi di The Piper at the Gate of Dawn, inciso negli studi di Abbey Road, più o meno mentre i Beatles lavoravano a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band e i Pretty Things a SF Sorrow, il che basta e avanza per fare del 1967 il mio anno musicale preferito in assoluto. La canzone, che senza dubbio ha almeno 5 livelli di interpretazioni differenti che io non conosco, di primo acchito parla semplicemente di un gatto, ma non un gatto qualunque, ma come canta Barrett, quel gatto che è qualcosa che non riesco a spiegare.

Torniamo indietro di qualche anno ad una canzone del 1953 interpretata in seguito dagli innumerevoli cantanti blues, country ed eventualmente rock, fino a diventare uno dei pezzi più famosi al mondo. Il testo si rivolge ad un cane da caccia, intimandogli di smetterla di gironzolare per casa in cerca di cibo, metafora di una donna che non vuole più avere a che fare con un uomo che sta con lei solo per sfruttarla. Nel 1956 Elvis ne fece la versione che ebbe più successo, ecco Hound Dog.

Cambiamo totalmente genere e passiamo al 1960, quando un giovane Gino Paoli, cantautore fino a quel momento di scarso successo, incise un brano che cambierà la sua carriera e resterà per decenni nella memoria di tutti gli italiani. La gatta ha testo e melodia che ricordano tanto le canzoncine per bambini dello Zecchino d'Oro, ma è anche una struggente canzone ricca di tenerezza e malinconia.

la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina vicina, poi mi sorrideva e se ne tornava su.

dopo un grande cantautore italiano, ecco un grande cantautore inglese che ci canta l'amore per il suo cane. Cat Stevens ci ha lasciato dei pezzi favolosi, testi incredibilmente poetici cantati con la sua voce inconfondibile in melodie dolcissime. Father and Son, The First Cut is the Deepest, Wild World sono solo alcuni dei capolavori di questo immenso artista. La sua storia comincia però nel 1966 con I Love My Dog.

0: 1962, Gino Bramieri, il grandissimo comico milanese, partecipò al Festival di Sanremo con un discreto successo con una canzone divertentissima. Non so se la metto nella lista dei capolavori, ma me la ricordo sempre con piacere. Lui andava a cavallo.
1: Sogniamo la bellissima automobile per conquistare la sua deliziosa bambola, ma vedendo solamente pochi spiccioli, un bel cavallo bianco si comprò. Lui andava spavaldo a cavallo, col cilindro e una rosa all'occhiello. Lei diceva che bello, quell'uomo a cavallo è l'uomo del mio cuore. Lui andava spavaldo a cavallo, se pioveva portava

che bello, che l'uomo a cavallo, è l'uomo del mio cuore a cavallo, se ne andava dal dolce amore. Un giorno disse Popper ma con etica, e mani e piedi li si congelarono, lo suo cavallo in piazza.

0: piano, Nina. Vai, Nina, piano. Nina! Attento al tram, Nina! Nina! Lo sapevo.
1: Tornando in Inghilterra e ad Abbey Road in particolare, nel 1968 i Beatles incisero una delle loro canzoni, secondo me, più sottovalutate. Un pianoforte incalzante, un basso fantastico, un testo abbastanza criptico perché io non ci capisco niente, ma che mi tocca comunque nel profondo, soprattutto quando John Lennon mi grida nell'orecchio "If you're lonely, you can talk to me". E infine i Beatles che abbaiano. Hey Bulldog è un pezzo fantastico ed il fatto che sia nel cartone animato Yellow Submarine lo rende ancora più mitologico.

inizia a sconfinare dagli anni 60 al 1971, quando i Led Zeppelin registrano il loro quarto album, probabilmente il più importante ed innovativo della loro carriera. Una curiosità, per chi non lo sapesse, il disco non ha un titolo, ma nonostante ciò ha venduto più di 35 milioni di copie. Il primo brano è uno dei miei preferiti, una voce che grida a cappella, un riff di chitarra incredibilmente potente, un ritmo che cambia in continuazione, una struttura completamente fuori dagli schemi, un testo che parla del desiderio verso una donna e che non ha assolutamente niente a che vedere col titolo. Black Dog ha tutto, ma proprio tutto, per essere una canzone di merda, e invece è un capolavoro immenso.

Nel 1981, a soli 30 anni, noi rinnoviamo. Cantautore all'epoca abbastanza sottovalutato, per la sua musica spesso troppo semplice e i suoi testi troppo divertenti e leggeri per essere considerati significativi. In realtà, come pensano tutti i suoi con numerosissimi fan, le sue canzoni, oltre che piene di tematiche sociali, erano spesso molto tristi e malinconiche. In Escluso il cane, Rino ci dice a chiare lettere che il suo cane è l'unico che lo ama davvero e che tutti gli altri sono cattivi.

Ho già parlato di The Lamb Lies Down on Broadway, l'opera rock, ultimo disco di Peter Gabriel con i Genesis. Vi lascio con la canzone che apre e che dà il titolo all'album, bellissima dall'inizio alla fine, ma soprattutto per l'assolo di piano che introduce il carico. Ciao e alla prossima!

De bonnes infos, de la bonne musique, la radio, c'est simple comme couleur. Esplorazioni psicologiche a cura di Tiziana Rosso. Una trasmissione di psicologia che non dà risposte, ma che prova a metterci in contatto con la nostra complessità e la nostra bellezza. Buongiorno a voi di Radio Fuoricampo. Da un po' sto pensando di preparare una trasmissione sul processo di espatrio. Mi riguarda personalmente in quanto italiana a Lione, ma anche professionalmente, perché ricevo da anni nel mio studio di psicologia a Lione italiani e persone di altre nazionalità. E poi anche perché la nostra radio è animata da italiane e italiani. Insieme alla curiosità mi sono però trovata di fronte anche a una grande confusione. Mi è sembrata una cosa enorme, complessa, il processo di espatrio. Mi è venuta l'ansia. Come conciliare, rendere coerente, interessante e utile a stimolare le domande? Vi ricordate il blocco della creatività di cui ho parlato nella prima trasmissione? Penso che ne farò diverso, così posso esplorare con voi i differenti aspetti della complessità, senza doverla ridurre troppo. Per il momento non so ancora in che direzione andrò. So però che il punto di partenza è un punto di vista, e quindi ampiamente soggettivo, ma che vuole accogliere anche visioni diverse, se si vogliono integrare con curiosità. Ci sono diversi articoli che parlano di espatrio, trasmissioni, podcast, eccetera, che raccontano storie individuali. Ho l'impressione che siano spesso storie di quelli che ce la fanno, storie di sfide vinte, di progetti realizzati. Nel mio studio di psicologia vedo anche incertezza, delusioni, rabbia, persone che fanno i conti con conflitti irrisolvibili e dubbi paralizzanti. Credo che l'espatrio sia sempre un viaggio stressante. In effetti significa vivere un'esperienza psicologica complessa e ricca, che per ciascuno può assumere contorni diversi e avere un impatto diverso sul senso di sé. Ho accolto persone che erano già zoppicanti prima di cominciare il viaggio e non hanno potuto reggere lo stress. Altre persone che invece erano in forma e la separazione ha riattivato ansie profonde. E quelli invece che dopo aver volteggiato per il mondo per anni si ritrovano increduli ad avere il desiderio, la nostalgia della loro casa di origine. Oggi vorrei soffermarmi sulla decisione di partire e sulla solitudine che spesso viviamo o abbiamo vissuto nella fase di insediamento in un'altra città. Mi sono stati utili alcuni articoli del sito transiti.net, allo stesso tempo accessibili e non superficiali. Allora, cominciamo con la decisione di partire. Quali sono le motivazioni più frequenti? Io farei una distinzione tra le persone che vogliono lasciare qualcosa, partire da una situazione o un contesto, e quelle che invece vogliono andare verso qualcosa. In linea generale, le persone che vogliono partire da un contesto vogliono allontanarsi da una situazione critica e dolorosa, e come lasciare dietro di sé, per esempio, condizioni lavorative inaccettabili, oppure fuggire da una cultura che non corrisponde ai propri valori fondamentali. Per quelle persone che invece vogliono andare verso qualcosa, forse potremmo parlare meno di necessità e più di scelta volontaria, libera. E spesso sono persone che hanno il desiderio di arricchire il proprio bagaglio di esperienze, di formazione e competenze.
e le motivazioni a forte componente volontaria e quindi vissute meno come una costrizione, è plausibile immaginare che le condizioni di adattamento, di curiosità e di apertura al mondo siano più fluide e vissute meglio psicologicamente. Chi decide invece di allontanarsi da un contesto doloroso può sentire l'opprimente necessità o la sensazione di subire la scelta e quindi di essere meno disponibile a elaborare positivamente l'esperienza del cambiamento. Scegliere di partire ci costringe a rapportarci con il vissuto di separazione, con la rottura dell'equilibrio preesistente. E questo porta, tra le varie cose, un inevitabile peso da portare. Ci si trova a confrontarsi con tante paure. Una di queste è quella della perdita della dimensione sociale. Quella già costruita, conosciuta e credibile, che si può quindi manifestare un vissuto di ansia rispetto al rischio di isolamento. La separazione riguarda naturalmente le persone care, ma possiamo anche parlare di separazione da aspetti invisibili, come le abitudini, la lingua madre e la cultura di appartenenza. Il senso di solitudine durante la fase di inserimento in un nuovo contesto mi sembra essere la condizione psicologica più frequente che ritrovo tra i miei pazienti. Questa può prendere in forma un disagio che sarà facilmente superato, oppure, se non è affrontata in maniera adatta, può evolvere secondo forme depressive e o sintomi ansiosi importanti. A volte i tentativi di soluzione peggiorano i vissuti. Alcune persone si impongono una vita sociale intensa per fuggire al vuoto e al disagio e si sentono molto più sole in mezzo alla folla di volti sconosciuti. Altre invece possono restringere ancora di più il loro campo sociale, limitandosi al cosiddetto metro bolo, inframmezzato da visioni compulsive di serie televisive. La necessità di cambiamento che ci impone un viaggio di espatrio ci permette però di aumentare la consapevolezza di noi stessi, conoscendoci più profondamente. Forse dobbiamo porci delle domande importanti su noi stessi. Chi sono io se non sono nella mia zona familiare rassicurante? Chi sono se i miei compagni d'infanzia non sono buoni? Cosa mi piace veramente fare? E quali sono le mie difficoltà nel leggere, integrare e accettare i codici sociali della cultura in cui mi trovo? Cosa mi impedisce di creare connessioni profonde con le nuove persone? È veramente tutta colpa della freddezza e della distanza degli abitanti di una città? O sono io che non riesco a mettermi in discussione e aprirmi alla diversità? Ognuno, ognuna, troverà le sue risposte e spero che vi aiuteranno a nutrirvi di un'esperienza così complessa e trasformativa come quella dello spazio. Ho sentito parlare per caso in un libro di Ari De Luca, Napolide, è uno scrittore che mi piace molto per la sua ruvida dolcezza. E mi leggerò un estratto, tratto dal primo capitolo, che si chiama proprio come il libro, Napolide, e parla della sua partenza da Napoli. Si staccano così le foglie, i capelli, le gocce, le pagine. E ne andai di casa negli anni 1968, 1970.
dopo l'infanzia smaschita come un quarantenne. Scelsi il treno, l'orario. Non mi affidai a spaso di un passaggio. Volevo governare la partenza. Presi posto al finestrino e restai fisso a guardare fuori la processione del mio addio. Mentre mi staccavo, la città mi finiva sotto pelle, come quegli anni da pesca che, entrati dalle ferite, viaggiano nel corpo, innesti e carne. Nel chiasso delle molte porte sbattute, la mia la chiusi piano. Mio padre piangeva con singhiozzi irregolari, il cui ritmo, conficcato a chiodo nell'orecchio, ho ripetuto sul pensiero. Quando battendo col martello sulle scatole, mi ero intoccato tra le mani. Mi lasciò andare, senza mandare storia. I suoi resti stanno in collina, vicino a una ferrovia locale, con vista sopra un lago. Se il verbo tornare ha per me un senso e un indirizzo, se anche io ho posto dove tornare, è quella collina. Tornare per me è verbo di disegno, non di geografia. A Napoli, quando scendo gli scalini del treno, non mi sento tornato. Invece mi sento solo, con un diritto più intimo di quello che provo attorno. Una città non perdona il distacco, che è sempre una deserzione. Sono d'accordo con lei, è la città. Chi non c'era, chi è mancato, pure non c'è, è decaduto il suo diritto di cittadinanza. Ora è uno di tanti passanti che essa accoglie, senza porre resistenza. Lo straniero imbambolato, con nessuna spaccia, sbirciato come merce da raggiungere. Ho rispetto del diritto di rigurgito che la città applica a chi se ne allontana. Se rispondo di me, presso di lei, e perché porto i panni dell'ospite, non del cittadino. E se non ho diritto di definirmi atomico, posso dirmi un atomico, uno che si è raschiato dal corpo d'origine per consegnarsi al mondo. Mai più ho attecchito altrove. Chi si è staccato da Napoli, si stacca poi da tutto. Non ha neanche lo spirito di ricollarsi a qualcosa, a qualcuno. Mai più ho sputato, ho solo inghiottito. Il timbro sul biglietto del treno aveva il corpo furibondo di una porta sbattuta alle spalle. Ero cancellato io, non il biglietto. Mi saluto con una canzone di Pino Daniele, che si chiama Terra Mia e che dà il titolo all'album uscito nel 1977. Vi saluto e vi dico a presto. Tiziana Russo, Esplorazioni Psicologiche, su Radio Furicano.

La sobrina entra e il divano anche lui non le viene mai più. La ricchezza di un fatto al capitalismo si apposta un pugno con la modernizzazione. Non c'è sessio, non è cosa di buongiorno e buone arrivi. Non c'è come buongiorno e non fanno. Scelta di film e pizza di forza di pensa. Scelta di film e pizza di forza di pensa. Scelta di film e pizza di forza di pensa. Scelta di film e pizza di forza di pensa.